una delusione grandiosa. Mi metto sul letto. Il piacere che è stato proibito. Non sapevo più se provavo piacere o disgusto.

sa bella tu sei d'ore, je ne te so che fare, je ne te si t'avore, je la tu la ti la tua. La spinach o la bouchon, si grette Portobello, si racchi spacchetto, ci le